Andiamo a vedere l'inizio della storia molto comune. E anche dei musicali, molto più scopri. Prima di passare, e si muoce da spagna, tu, che va a spandere un'esclasse. Via qua sotto, ti duca per tutta con le mazzoi, da ti prima di iniziare a fare un canto, da ne girare a tra l'altro. Da fonda, credo, da cosa, da fonda, come l'immedia non fai in tempo. Allora, ma tutti, faccio bene. Tiene, tiene.